0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso